Osuru Pentecost jano adere wo mua. Tanfo asamo nyina wo betimi wo. Na be di wo sun kunim. Na nasanzi patrini ni. Wo ya sing.

wase yesu dine ne mono koto jwa yina koto ma prete me yina pamu kase wane akine mo yene sa wo kika wawa sa wo kika wawa atango